0: Sekarang tiba tiba ya? Hah?
1: Wih, masuk di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.